biamo se inawana yesu le kaike ndila kwende nende munami biamo se inawana yesu.